0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione. È tenerezza e anche commozione.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa. Anna, bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro. E ora non ne aveva più, nemmeno per

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.
2: A

0: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore. Cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Sono le previsioni astrologiche, segno per segno, per questo mercoledì 26 di agosto del 2026. Ariete, in amore è per voi ancora estate. Organizzate una festa per sabato, per domenica. Vi dico che una splendida luna sarà con voi e settembre inizierà con la luna nel vostro segno. Toro, farete più di quanto voi stessi avete deciso di fare. Poi c'è il sole, che è fonte di vita e si trova nel punto centrale del vostro oroscopo e vi manda un nuovo entusiasmo in amore. Gemelli, sarete toccati dalla fortuna. Gemelli, non mi crederete, ma c'è anche molto amore questo mercoledì, che è da sempre il vostro giorno preferito in affari. Allora, tentate qualcosa, perché so che non sarete fermi, perché non sapete stare fermi, però diciamo con qualche precauzione in più. Cancro, questo è un momento molto bello per voi, per i soldi, ma solo se vi siete liberati di un vecchio sospeso, non voglio dire debito, ma di qualcosa, insomma, di vecchio che è stato lasciato da Saturno, che provoca ancora del resto questo Saturno. E vado al Leone, non dovete cercare applausi a ogni vostro passo che fate, ma che cosa me ne importa di certa gente? Avete accanto amici meravigliosi, anche le persone appena conosciute sono affascinate dal vostro fascino, dal modo di fare, dal vostro buon cuore. Concedetevi un giorno, vi prego, un giorno di relax. Vergine, quale che sia la vostra età, tutti avrete l'occasione di vivere l'amore come vi piace, però c'è il coniuge che va sostenuto, mi sembra un po' debole. Bilancia, bellissima questa luna di oggi, perché fa il cosiddetto trigono, no? Un aspetto molto bello di 120 gradi nello zodiaco con la vostra Venere. Fermatevi un attimo con le iniziative, ascoltate le parole che qualcuno vi sussurra, perché sono parole d'amore, sono parole sincere. Scorpione, dopo un legame spezzato ci sarà un nuovo rapporto coniugale. Progetti di matrimonio per gli innamorati, che sono però oggi, soltanto oggi, ostacolati da una causa esterna. Sagittario, tutto vi preoccupa, tutto vi nervosisce, datevi una calmata, dai, dovreste fare più spesso l'amore, se non altro per dare soddisfazione a Giove, vostro grande padre. Capricorno, prima di un viaggio ci vorrebbe un piccolo controllo medico, potrebbe trattarsi anche di così chiedere informazioni per un'altra persona, perché Marte da questo punto di vista può, perché è quadrato a Saturno, questo è veramente pesantissimo come aspetto, ma è molto esigente nel settore dei rapporti stretti, matrimonio, collaborazioni. Però la sorpresa, pensate, proprio di questo quadro astrale è l'amore. Possiamo dire, nonostante tutto, l'amore, perché Saturno e Nettuno
non possono prevalere l'autorità di Giove che unisce nel matrimonio gli amanti, anche se attaccati alla vostra libertà, voi non potete più vivere da soli, Capricorno single, una casa vi aspetta. Acquario, vi posso dire che avete anche ottimi motivi per essere soddisfatti per il lavoro, andate pure incontro al mondo, perché tutte le stelle vi permettono di realizzare qualcosa, di essere felici. Pesci, voi avete una perturbazione numero uno che viene dalla opposizione della Vergine e crea questa inattesa agitazione nei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Però sono i conflitti a far capire cosa non funziona in certi rapporti, cosa bisogna cambiare anche nel matrimonio. Vi tranquillizzo subito che i pianeti della fortuna sono con voi. Grazie molte della vostra attenzione, è stato per me un grande, grande piacere, una grande gioia, e spero così anche per voi. A domani con il pensiero delle stelle. Dissi una volta, ma tanto tempo fa, a una fanciulla: ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto. Io sarò lì a guardare te.

0: Siamo al centro della settimana, esatto, buon mercoledì 26 agosto 2026, la radio del benessere è sempre questa dimensione suono soft. Usciamo dalla nottata non stop riguardo alle nostre canzoni d'amore, siamo pronti quindi ad imbarcarci fino alle 9. Buongiorno da Silvia Giansanti, oggi la chiesa ricorda Sant'Alessandro, beh il 26 agosto, tra i nati oggi abbiamo dunque Alessandra Barzaghi nel 1980, poi Dario Fabbri nel 1978 e Loredana Lecciso nel 1972. Il 26 agosto del 1858 avvenne il primo dispaccio di notizie tramite il telegrafo, quindi un momento importantissimo riguardo alle prime comunicazioni. A pensare che adesso siamo nell'era del dub. C'è l'aforisma d'amore intanto che ci attende con le grandi voci del cinema e poi questa mattina la inauguriamo con la canzone di Lucio Battisti, Emozioni.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: con la firma di Amara, che sia benedetta Fiorella Mannoia, grande canzone che abbiamo ritrovato a quest'ora del mattino su Dimensione Suono Soft. Tra poco il meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra Piemonte e Lombardia. Un po' di variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, più sole durante il pomeriggio. Tra l'altro un pomeriggio gradevole di classica estate mediterranea con temperature non oltre i 30 gradi, 29 gradi attesi anche a Torino e a Milano. Per giovedì 27 non ci sono

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: abbiamo sentito parlare abbondantemente in questi ultimi mesi di questo 2026 di Olivia Dean, Man I Need.
1: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.

0: La prima mattinata sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. In questi giorni in Spagna i vicoli di un paese si stanno colorando del rosso acceso della celebre caotica tomatina, una festa popolare in cui migliaia di persone si sfidano in una gigantesca battaglia a colpi di pomodori, trasformando le strade in un'esplosione di colore, divertimento e cibo. Noi possiamo celebrare questo stesso straordinario frutto della terra in un modo però decisamente più rilassante, intimo e sostenibile, e anche più pulito. Fine agosto è il momento d'oro in cui i pomodori sono al massimo della loro dolcezza e maturazione, carichi di tutta l'energia solare assorbita nei mesi estivi. Oggi possiamo spendere un po' di minuti in cucina esercitando un po' di sana pratica di benessere con la cucina della consapevolezza. Dedica la serata alla preparazione di una passata di pomodoro, vecchio stile, oppure di un sugo cotto a fuoco lentamente. Scegli i pomodori biologici, locali e profumati. Lavali con cura e mentre il sugo sobbolle dolcemente, concentrati sui sensi. Il profumo del basilico fresco spezzato a mano, che buono! L'aroma del pomodoro che si addensa nell'aria e il suono ritmico del bollore creano un'atmosfera quasi ipnotica, una stimolazione sensoriale che evoca magari ricordi d'infanzia e agisce come un ansiolitico naturale. Quindi cucinare lentamente non è solo un modo per preparare un pasto genuino, è un antico rito di cura verso di noi e verso chi amiamo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Stanno per arrivare come di consueto le ultime notizie e collegamento con la redazione di Dimensione Suono Soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da Fabrizio Gaias, focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale della Università Statale a Milano. 8 casi accertati, caccia la fonte del contagio, forse protocolli disattesi durante un'autopsia. Il caso della violenza su una 19enne a Ferragosto all'esterno di una discoteca di Milano. Ai domiciliari un noto OPR di locali italiani ed esteri, 38 anni, egiziano, secondo il GIP, Yassan Yasser, un milione di followers sui social. Sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Ai domiciliari a casa dei genitori a Padova il trapper Tony Boy, lo ha deciso il GIP di Milano, cade per lui l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Controlli ad alto impatto nell'area delle stazioni a Varese, 60 le persone identificate, 2 denunce e ci sono anche 2 avvii di espulsione. Sconti sulle accise, oggi arriva la mini proroga del governo sul diesel. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Si torna dopo le ultime notizie, ancora buongiorno da Silvia Giansanti, buone risveglio e buone vacanze su Dimensione Suono Soft. Settembre è dietro l'angolo, lo sappiamo, e allora dal 6 al 19 settembre a Milano torna Mito, Settembre Musica, una bellissima e interessante rassegna musicale che unisce le città di Milano e di Torino. La serata inaugurale prevede un concerto alla Scala con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il coro di voci bianche del Teatro Regio Torino. Tra gli eventi da segnalare anche l'omaggio a Morricone con il quartetto Pessoa e Tommaso 40 al pianoforte e poi giovedì 10 settembre allo spazio Teatro 89. Sabato 19 invece la volta dell'usignolo di Andersen al Teatro Bruno Munari con l'orchestra e i piccoli pomeriggi musicali di Milano. Torneremo comunque a parlare di questo evento, intanto abbiamo dato una piccolissima anticipazione e adesso momento d'amore, l'aforisma d'amore interpretato dalle grandi voci del cinema e poi Ron e Tosca.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore, il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Com'è profonda questa Breathe Easy con i blu, subdimensione, suono soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, il secondo di questa mattina, si parla di vacanze con il nostro amico a quattro zampe.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Al centro

0: Ad agosto è tutto chiuso.
1: Non proprio.
0: Il concessionario?
1: Parisi Group è aperto.
0: Davvero?
2: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
0: Quindi siete aperti?
2: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore, una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrà.

0: 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
7: Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra Piemonte e Lombardia. Un po' di variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, più sole durante il pomeriggio. Tra l'altro un pomeriggio gradevole di classica estate mediterranea con temperature non oltre i 30 gradi, 29 gradi attesi anche a Torino e a Milano. Per giovedì 27 non ci sono variazioni, sempre cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che oscilleranno attorno ai 30-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Ma quanto ci piace il nome di questa band e anche la loro musica, Pinguini Tattici Nucleari. Amaro per il nostro buongiorno, che però sia dolce.

0: L'intensa mattinata sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft con un altro appuntamento Good Life. Si parla questa mattina del turismo con gli animali, che è diventato un vero fenomeno economico in Italia. Secondo infatti una ricerca riportata da ANSA, il pet tourism, così si chiama, vale circa 9,5 miliardi di euro. Sono davvero tanti, e il numero di cani e gatti registrati è enorme. Beh, ormai sono di famiglia, sono dei figlioli, no? Insomma, non si organizza più la vacanza semplice e quella classica, però la vacanza viene studiata per tutta la famiglia, cane compreso, quindi sicuramente la scelta della vacanza non dipenderà da noi, ma dalle esigenze del nostro amico a quattro zampe. Questo mi sembra ovvio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: del fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stiamo per attraversare un altro momento dedicato all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, che è pronta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata, buon mercoledì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Hassan Yasser, 1 milione di followers sui social, sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Il GIP ha deciso di domiciliare per il noto PR accusato della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. Nessuno dei 5 agenti della polizia locale di Milano accusati a inizio mese di peculato, falso ideologico e arresto illegale è più in carcere. A domiciliari da ieri anche gli ultimi 2 ancora a San Vittore, Danny Di Leo e Rosario Piscopo, come gli altri colleghi e la commissaria Elenia Sabato. Oggi è Sant'Alessandro, patrono della città di Bergamo. Oltre alle celebrazioni religiose si tiene la annuale fiera con modifiche alla viabilità in piazza Matteotti e sul sentierone. Sci, intervento di rimozione delle placche e delle viti dal ginocchio sinistro dopo l'operazione del 2025 per Federica Brignone, perfettamente riuscito alla casa di cura La Madonnina di Milano. Sconti sulle accise, oggi arriva la mini proroga sul diesel decisa dal governo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo le ultime notizie. Buona mattinata da Dimensione Suono Soft. Allora, un'altra anticipazione: sabato 29 agosto Magnolia Central Park torna a trasformarsi in uno dei luoghi più suggestivi dell'estate milanese per una grande festa sotto gli alberi tra musica, natura e atmosfera open air. Ospite d'eccezione della serata sarà DJ Spiller, tra i protagonisti italiani della scena dance internazionale, conosciutissimo, no? Capace di raggiungere quindi il primo posto con le sue hit e trasformare Groove Jet in un classico senza tempo. Dalle 19 alle 3 il palco di Magnolia ospiterà una line up pensata per accompagnare il pubblico per tutta la notte, con Spiller, Vanelli Bros, eccetera. Un appuntamento che unisce la dimensione dei grandi party estivo alla qualità della proposta musicale in una delle location più riconoscibili della nightlife milanese. Durante tutta la serata poi saranno disponibili food and bar, mentre l'accesso sarà gratuito previa registrazione. Quindi appuntamento per sabato 29 agosto, Magnolia al Central Park. E adesso l'aforisma d'amore, lasciamo interpretare chi sa fare bene le cose fino in fondo, le grandi voci del cinema, e poi si riparte con Gino Paoli e un classico.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

E poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Di nuovo presente la Venere nera della musica Beyoncé con la sua Listen su Dimensione Suono Soft. Che gran finale. Tra poco, Branco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
9: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
10: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
13: Non proprio.
12: Il concessionario?
13: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
14: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
14: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
17: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
24: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a
0: Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. E fuori tutto è solo da DF Sport Specialist. In via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per pochi giorni.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pezzo da brivido di Madonna, Frozen su Dimensione Suono Soft, e adesso l'appuntamento attesissimo segno per segno.
1: Branco e le stelle. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Sono le previsioni astrologiche segno per segno per questo mercoledì 26 di agosto del 2026. Ariete, in amore è per voi ancora estate. Organizzate una festa per sabato, per domenica. Vi dico che una splendida luna sarà con voi e settembre inizierà con la luna nel vostro segno. Toro, farete più di quanto voi stessi avete deciso di fare. Poi c'è il sole, che è fonte di vita e si trova nel punto centrale del vostro oroscopo e vi manda un nuovo entusiasmo in amore. Gemelli, sarete toccati dalla fortuna. Gemelli, non mi crederete, ma c'è anche molto amore questo mercoledì, che è da sempre il vostro giorno preferito in affari. Allora, tentate qualcosa, perché so che non sarete fermi, perché non sapete stare fermi, però diciamo con qualche precauzione in più. Cancro, questo è un momento molto bello per voi, per i soldi, ma solo se vi siete liberati di un vecchio sospeso, non voglio dire debito, ma di qualcosa, insomma, di vecchio che è stato lasciato da Saturno, che provoca ancora del resto questo Saturno. E vado al Leone, non dovete cercare applausi a ogni vostro passo che fate. Ma che cosa me ne importa di certa gente? Avete accanto amici meravigliosi, anche le persone appena conosciute sono affascinate dal vostro fascino, dal modo di fare, dal vostro buon cuore. Concedetevi un giorno, vi prego, un giorno di relax. Vergine, quale che sia la vostra età, tutti avrete l'occasione di vivere l'amore come vi piace, però c'è il coniuge che va sostenuto, mi sembra un po' debole. Bilancia, bellissima questa luna di oggi, perché fa il cosiddetto trigono, no? Un aspetto molto bello di 120 gradi nello zodiaco con la vostra Venere. Fermatevi un attimo con le iniziative, ascoltate le parole che qualcuno vi sussurra, perché sono parole d'amore, sono parole sincere. Scorpione, dopo un legame spezzato ci sarà un nuovo rapporto coniugale. Progetti di matrimonio per gli innamorati, che sono però oggi, soltanto oggi, ostacolati da una causa esterna. Sagittario, tutto vi preoccupa, tutto vi nervosisce, datevi una calmata, dai, dovreste fare più spesso l'amore, se non altro per dare soddisfazione a Giove, vostro grande padre. Capricorno, prima di un viaggio ci vorrebbe un piccolo controllo medico, potrebbe trattarsi anche di così chiedere informazioni per un'altra persona, perché Marte da questo punto di vista può, perché è quadrato a Saturno, questo è veramente pesantissimo come aspetto, ma è molto esigente nel settore dei rapporti stretti, matrimonio, collaborazioni. Però la sorpresa, pensate, proprio di questo quadro astrale è l'amore. Possiamo dire, nonostante tutto, l'amore. Perché Saturno e Nettuno non possono prevalere l'autorità di Giove, che unisce nel matrimonio gli amanti. Anche se attaccati alla vostra libertà, voi non potete più vivere da soli, Capricorno single, una casa vi aspetta. Acquario, vi posso dire che avete anche ottimi motivi per essere soddisfatti per il lavoro, andate pure incontro al mondo, perché tutte le stelle vi permettono di realizzare qualcosa, di essere felici. Pesci, voi avete una perturbazione numero uno che viene dalla opposizione della Vergine e crea questa inattesa agitazione nei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Però sono i conflitti a far capire cosa non funziona in certi rapporti, cosa bisogna cambiare anche nel matrimonio. Vi tranquillizzo subito che i pianeti della fortuna sono con voi. Grazie molte della vostra attenzione, è stato per me un grande, grande piacere, una grande gioia, e spero così anche per voi. A domani con il pensiero delle stelle. Dissi una volta, ma tanto tempo fa, a una fanciulla: ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto. Io sarò lì a guardare te.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Stanno per arrivare puntualmente le ultime notizie dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra qualche istante.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Eccoli qui che arrivano puntualmente i nostri saluti finali alle 9 dopo aver condotto l'alba su Dimensione Suono Soft, e adesso ci stiamo pian piano svegliando. Succede sempre così, però dai, teniamo bene la diretta, eh? Segreti del mestiere è tutto da Silvia Giansanti, ci ritroveremo anche domani, sarà giovedì alle 6 e c'è Francesco Cavuoto pronto.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sassan Yasser sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Da ieri ai domiciliari, il noto PR di eventi in Italia e all'estero, accusato della violenza su una 19enne all'alba del Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. Lascia San Vittore, va ai domiciliari a casa dei genitori a Padova il trapper Tony Boy, lo ha deciso il GIP di Milano, cade per lui l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Giro di vite sui monopattini, a Pavia 100 multe nei primi 25 giorni di agosto, guida senza casco o senza assicurazione, le infrazioni più ricorrenti. Lo sport, il calciomercato è arrivata all'ufficialità da parte della Juventus, Kamil Grabar è il nuovo giocatore bianconero, il portiere polacco arriva in prestito con diritto di riscatto. Tra le altre notizie, una notizia curiosa che arriva dall'Australia, un colpo grosso, in un allevamento rubate 400.000 ostriche per un valore di circa 214.000 euro. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
10: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Sono ritornato al mio posto e ti accompagno per le prossime 4 ore. Un bacio, un grazie a Silvia Giansanti che ti ha svegliato. Anche questa mattina tocca a me accompagnarti fino all'ora più bella del giorno, l'ora del pranzo, le ore 13, insieme alle Good Life, insieme ai Segreti in Tavola, insieme anche a Travel Experience di Beppe Pellegrino e ovviamente la nostra inconfondibile e immancabile playlist con i successi soft di ieri, di oggi e pure qualcuno di domani. Ma prima ancora, prima di ascoltare Scorpions con Window Change, ascoltiamo invece Liliana Sorrentino con un dolce aforisma d'amore, le grandi voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Ti lascio respirare un po', ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo, stacchiamoci. Tu mi dici, ti lascio respirare un po' e non ti accorgi che a me manca già il respiro.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: A Thousand Miles, Vanessa Carlton, Dimensioni Suono Soft, la radio del benessere che tra poco ritorna in questo mercoledì insieme a Travel Experience. Chissà dove ci porterà oggi Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
7: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
11: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi con Alba Chiara e la sigla di questo appuntamento di oggi, di questo mercoledì 26 agosto con Travel Experience. Che cos'è? Sono i diari di viaggio di Beppone Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, pronti a partire? Oggi voliamo a Macao, una città che non ti aspetti. Pensavi a casinò, luci, soldi e trovi anche quello. Ma poi ti giri e vedi una chiesa portoghese, una pasticceria che fa le pâté de natà, un vicolo con i muri scrostati e panni stesi. Insomma, Macao è un mosaico, un mix tra Cina e Portogallo, fusi in un microcosmo. Le scritte sono in doppia lingua, il cibo è un mix assurdo, è buonissimo, il dim sum, il bacalà, famoso pesce portoghese alla portoghese, riso fritto e il vino dolce. Il quartiere storico di Macao è patrimonio UNESCO e camminarci è un viaggio nel tempo tra azulejos, statue di Buddha e il profumo di incenso. Insomma, ho trovato Macao per l'ennesima volta una città elegante, popolare, caotica e silenziosa, e ti lascio addosso quella bella sensazione di io non ho capito tutto, ma insomma mi è piaciuto tantissimo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Francesco Gabbani chiude la prima ora di questo mercoledì su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora delle Good Life, ma prima ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Ha lasciato ieri San Vittore e va ai domiciliari a casa dei genitori a Padova. Il trapper Tony Boy, cade per lui l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Ed è ai domiciliari anche Hassan Yasser, noto PR di eventi in Italia e all'estero, per lui l'accusa della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. Si è rischiata la tragedia intorno alle 8 del mattino di oggi sul lungo lago Mafalda di Savoia a Como, recuperata una ragazza di 21 anni che era finita in acqua. Ancora la cronaca, siamo a Milano, derubano due donne, tentano un prelievo bancomat, la polizia ha arrestato due colombiani e un guatemalteco in zona Buonarroti. Lo sport, europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, è la quarta vittoria di fila per le azzurre che tornano in campo oggi pomeriggio contro la Francia. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti qui su Dimensione Suono Soft tra circa un'ora.
0: Hai mai comprato qualcosa di usato e poi ti sei chiesto chi lo possedeva prima di te? Magari ti sei fatto proprio un'immagine, no? Un identikit del probabile proprietario di quella cosa, di quella macchina, di quello scooter, di quella bici, di quell'abito, di qualsiasi cosa, insomma, che a cui hai dato una seconda vita. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life. Si riparte in quest'ora con Mattia Bazzarre, Ti sento, ma prima Massimo Rossi, grande voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

silenzio, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo sbagliando, Luca Carboni nella mattinata di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Tra poco diamo vita, anzi una seconda vita, a un oggetto qualsiasi e ci chiediamo pure chi era il vecchio proprietario di questo oggetto che adesso appartiene a noi. Ne parliamo tra poco, Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
8: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare,
2: senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
21: Dimensione suono soft.

0: hai comprato qualcosa di usato e poi ti sei chiesto chi lo possedeva prima di me? Una vecchia macchina fotografica, un libro con una dedica scritta a penna, una giacca vintage, per esempio un servizio di piatti, no? Che sembrava uscito dalla casa di tua nonna. I negozi dell'usato hanno una cosa che quelli tradizionali difficilmente possono avere. Ogni oggetto arriva già con una storia e tu, comprandolo, questo oggetto, aggiungi la tua. Il mercato della seconda mano negli ultimi anni è cresciuto moltissimo e dietro c'è sicuramente la voglia di risparmiare, ma c'è anche il piacere della caccia, perché entri senza sapere cosa troverai. Magari cerchi una lampada e torni a casa con un vinile, oppure trovi quella poltrona bellissima che qualcuno stava per buttare e lì scatta una soddisfazione particolare. Questa l'ho trovata io per primo, sono stato il primo. In più, riutilizzare un oggetto significa sicuramente allungargli la vita e risparmiare parte delle materie prime, dell'acqua e dell'energia necessarie per produrne uno nuovo, e quindi il vantaggio diventa doppio per il portafogli e per l'ambiente. E poi il vintage ha conquistato sicuramente anche tanti ragazzi: vestiti, vinili, macchine fotografiche analogiche, mobili, oggetti che magari i loro genitori consideravano vecchi e oggi diventano invece pezzi ricercatissimi. E c'è una cosa divertente in tutta questa storia: una volta compravamo qualcosa di nuovo e buttavamo quello vecchio, oggi invece capita che vendiamo quello nuovo per comprarci quello vecchio. Però mi piace, perché stiamo recuperando il gusto di scegliere un oggetto per la sua storia, per come è fatto, per quello che ci trasmette. E allora la prossima volta che passi davanti a un mercatino dell'usato, non tentennare, entra, anche solo per curiosare, potresti uscire con un piccolo tesoro e con la bella sensazione di aver dato a qualcosa una seconda vita. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Chiudiamo così in questa maniera la prima parte di questa mattinata. Le prime due ore sono volate via. Tra poco invece l'ora con Segreti in Tavola. Arriverà Francesca Romana Barberini a raccontarci l'appuntamento di oggi dal mondo del food.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Rubavano soldi dai conti correnti americani e li riciclavano. Arrestati tre fratelli romeni a capo di una banda, accusati di frode internazionale, crimini informatici, riciclaggio. Sono stati bloccati nelle scorse ore in Italia, due nel Bresciano, uno a Savona. Il denaro sporco veniva reinvestito in attività legali o speso per beni di lusso. Si è rischiata la tragedia questa mattina intorno alle 8 sul lungo lago Mafalda di Savoia a Como, recuperata una ragazza di 21 anni che era finita in acqua. A Milano derubano due donne e tentano un prelievo bancomat. La polizia ha arrestato due colombiani e un guatemalteco in zona Buonarroti. Giro di vite sui monopattini a Pavia, 100 multe nei primi 25 giorni di agosto, guida senza casco o senza assicurazione, le infrazioni più ricorrenti. Infine lo sport, europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, la quarta vittoria di fila per le azzurre che tornano in campo oggi pomeriggio contro la Francia. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto da Dimensione Suono Soft. Altro che pranzo, torta e bomboniere. A Milano il matrimonio di lusso ormai può durare più giorni a partire da un budget di spicci, 300.000 euro, poi si sale. E anche parecchio, questo è il minimo, 300.000 euro è proprio, diciamo, quello per poveri. Poi c'è quello per ricchi. Dietro ci sono wedding planner, specializzati ovviamente in cerimonie da 5 stelle, con location come Villanecchi, Campiglio, Palazzo Bovara, Palazzo Serbelloni, ma soprattutto ville e dimore sul lago di Como, sempre più richieste dalla clientela internazionale. Gli allestimenti possono costare cifre impressionanti, una sola tenso struttura può arrivare a 100.000 euro e poi ci sono gli chef stellati, scenografie floreali, luci da concerto, musica, trasferimenti e spesso più appuntamenti distribuiti nell'arco di 2 o 3 giorni. Diventa quasi una gita fuori porta. Il matrimonio, insomma, diventa quasi un festival e intorno muove un indotto enorme tra catering, hotel, trasporti, tecnici, fioristi e personale. A Milano, quindi, il sì resta ancora una parola di 2 lettere, il conto decisamente molto più lungo. Più lunga anche la nostra playlist in questa mattinata. Si riparte con Claudio Baglione, 1000 giorni di te e di me. Prima ancora Beatrice Margiotti ci racconta un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Amare è appartenersi prima di nascere. Riconoscersi fiutandosi l'anima.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di Oasis in questo mercoledì 26 su Dimensione Suonosoft. Tra poco si ritorna con Segreti in Tavola, i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
8: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0.

0: Migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
0: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 883 Come mai, ma chi sarai? La colonna sonora di Dimensione Suono Soft, la nostra playlist. Francesca Romana Barberini è pronta anche noi per ascoltare i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il 21 agosto si è conclusa la World Sushi Cup e chi l'ha vinta quest'anno? Siamo rimasti in sospeso, lo dobbiamo chiedere ad Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, ciao.
3: Buongiorno, ben trovati a tutti.
2: Allora, chi l'ha vinta la World Sushi Cup quest'anno? Siamo curiosi di saperlo.
3: L'ha vinto lo chef Tanasia, che è uno chef rumeno, mentre secondo è arrivato un brasiliano e terzo è arrivato un olandese.
2: È qualcosa di sorprendente come risultato?
3: È qualcosa, allora diciamo, è orgogliosamente sorprendente, nel senso che tutti pensano che dopo il Giappone i migliori sous chef siano brasiliani. I nostri italiani non sono arrivati sul podio e sorprendentemente quest'anno non sono arrivati neanche tra i primi 15, nel senso che sono arrivati bravissimi tra i primi 25. E quest'anno c'è stata una novità, perché oltre a valutare, diciamo, in sé i piatti che hanno presentato alla fine, e su questo i voti che avevano preso li piazzavano entrambi tra il decimo e il quindicesimo posto, quindi senz'altro nel super finale, quest'anno è stato valutato anche il criterio di preparazione tra virgolette alla giapponese, cioè l'ordine, la pulizia, la metodicità della preparazione, e l'hanno fatta pesare per il 50% dei voti, e quindi il modo in cui si appoggiava il coltello, il modo in cui si puliva il tagliere, il modo in cui si maneggiavano le stoviglie, eccetera, è stato tutto preso in considerazione. E chi tra gli europei, insomma gli stranieri comunque non giapponesi che hanno vinto, quelli diciamo che si sono comunque qualificati tra i primi 15 erano tutte persone che avevano imparato, oltre che a preparare dell'ottimo sushi, a presentarlo benissimo, anche a lavorarlo con una testa molto giapponese, quindi molto ordinata.
2: Beh, gli italiani forse più creativa.
3: Gli italiani sono molto bravi, pensa che appunto i loro piatti sono stati valutati molto bene e hanno preso anche dei premi speciali. Clayton Kawamura ha preso il premio speciale Yamasa, che è un produttore di soia di grande tradizione, quindi molto attento al sapore che aveva il suo sushi, mentre Paolo Cini ha preso l'encomio di apprezzamento dell'ambasciata norvegese della sezione pesca, quindi è stato notato per come ha trattato il pesce, quindi sono stati bravissimi.
2: Senti, ci sono stati due passaggi molto interessanti, c'è uno su un sushi decorativo che mi raccontavi, super strano, che si è appunto visto.
3: Sì, allora c'è stato Kawasumi Sensei, che è uno chef di sushi di fama mondiale, che è quello che ha, diciamo, sviluppato in modo più contemporaneo il Kazari Sushi, che è uno stile di sushi professionale molto complesso, di cui magari vale la pena di parlare meglio.
2: Anche perché poi stanno arrivando i Japan Day, insomma ci sono un sacco di argomenti di cui dobbiamo parlare, quindi ci diamo appuntamento tra qualche giorno per continuare ad approfondire la cultura gastronomica giapponese.
3: Grazie a voi, a presto, buona giornata.
2: Ciao.
3: A tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Signora cara, sta per arrivare l'ora della decompressione. Che significa? Significa che metto più musica e parlo un po' di meno, così tutto relax fino a ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Fabrizio Gaias, dalla redazione. Il boss dell'Andrangheta Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord, è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni, era malato da tempo. Papalia ha trascorso in carcere 49 anni. Rubavano soldi dai conti correnti americani e li riciclavano. Arrestati tra Brescia e Savona tre fratelli romeni, sono accusati di frode internazionale, crimini informatici e riciclaggio. Il denaro veniva poi reinvestito in attività legali o beni di lusso. Anche con il nuovo piano proposto da Fudigno, la società di Glovo sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte ai rider e i contratti non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i ciclofattorini andrebbero assunti, lo scrive il PM di Milano Paolo Storari nel parere del 18 agosto, contrario alla richiesta di revoca del controllo giudiziario sulla RSL, sulla SRL disposto per caporalato. Lo sport, gli europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, la quarta vittoria di fila per le azzurre che tornano in campo oggi alle 16 contro la Francia. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Partita all'ora della decompressione in questo mercoledì 26 agosto con me, Francesco Cavuoto. Allora zitto, ti metto un bel po' di musica da ascoltare. Si parte in questa playlist con Ligabue e ho messo via, e prima Emiliano Coltorti, Un dolce aforisma d'amore tutto per te.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

0: L'ora è quella giusta, quella della decompressione, decompression time su Dimensione Suono Soft. La nostra playlist torna tra pochissimo, non devi fare altro che rimanere dove sei.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
10: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Sally, Vasco Rossi nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione. Fino alle 13 con me Francesco Cavuoto, poi cuffie e microfono a do il bentornato perché non ci siamo ancora incrociati a Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5. Intanto questa canzone sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Imagine.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E con i Pooh e Uomini Soli chiudiamo il nostro appuntamento di mercoledì, ma rifacciamo tutto domani a partire dalle ore 9. Sì, perché ti aspetto qui subito dopo Silvia Giansanti. Adesso ti lascio, come ti anticipavo, con Fabiana Sera fino alle 5. Ti do il mio personale buon appetito. Ci sentiamo domani mattina. Se ti va, ore 9, io ti aspetto qui. Da Cavuoto, ciao!
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaglias, è morto al San Paolo di Milano il boss dell'Andrangheta, Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord. Aveva 81 anni ed era malato da tempo. Rubavano soldi dai conti correnti americani e li riciclavano investendoli in attività legali o beni di lusso. Arrestati tra Brescia e Savona, 3 fratelli rumeni sono accusati di frode internazionale, crimini informatici e riciclaggio. Anche con il nuovo piano proposto, Fudigno, la società che controlla Glovo, sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe. In più, i ciclofattorini andrebbero assunti come lavoratori subordinati, così il PM di Milano Storari, che si dice contrario alla richiesta di revoca del controllo giudiziario sulla società. Milano, dopo il cinema gratuito di agosto, torna al Castello Sforzesco il palinsesto di Estate al Castello dal 30 di agosto fino al 9 di settembre. Ad aprire il gran finale, domenica 30, ci sarà nel Quinto Rigo. Un tragico incidente aereo questa mattina intorno alle 11. Siamo in Piemonte, in Alta Valle Antrona, tra l'Ossola e la Svizzera. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici, prendendo fuoco e precipitando al suolo, decedute le 2 persone che erano a bordo. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: Che bello augurarti un bellissimo mercoledì. Ricominciamo a dire che il giorno in mezzo alla settimana, quindi siamo dei sopravvissuti. Ma che bello rivedere anche Francesco Cavuoto. Cioè, sembravamo due che non si vedevano tipo da 150 anni. L'abbraccio di due colleghi che si vogliono tanto bene. Ti auguro ogni bene. Lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera. Ti tengo compagnia se vuoi fino alle 17. Dobbiamo parlare di viaggi, perché è vero, l'estate sta finendo, come dicevano anche gli amici Righeira. Ma secondo me uno degli obiettivi è portarci addosso l'estate quanto più possibile, quindi continuiamo a parlare di bei posti. Poi c'è una sorpresa che riguarda settembre, che non ti spoilerò, ma non vedo l'ora di raccontarti. Vabbè, e quindi nella prima Good Life di oggi pomeriggio parleremo di una bellissima gita che potremmo fare nel Cilento, e nella seconda Good Life invece parleremo di una rinascita del Lino Tech. Ma non ti anticipo niente, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare come al solito. Primo disco bellissimo di un grandissimo artista, anzi, cioè, che ha invitato anche un altro artista, un suo amico, quindi sono due bellissimi, grandissimi, immensi. Ce li sentiamo insieme. Io ti auguro buon primo pomeriggio su Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro con Edero contentissimo su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti rendo contentissimo. Andiamo tutti quanti in Cilento.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
6: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
10: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
11: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
10: E sarebbero?
11: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
10: Esclusivamente ad agosto?
11: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
10: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
11: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
19: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.it.

0: Radio2.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ami gli itinerari a contatto totale con i paesaggi agrari, perché non scegli un agriturismo nel Cilento? Tra l'altro settembre, mese meraviglioso in quelle zone. Al mattino puoi iniziare con una bellissima passeggiata tra uliveti secolari. Ci sono sentieri segnalati di circa 6-8 km, quindi non pesantissimi, che ti faranno meritare un bel pranzo in fattoria. Ce ne sono tante, con piatti locali a base di olio evo buonissimo, legumi e verdure di stagione. Quindi poi te ne vai leggero e sei sazio. Nel pomeriggio poi ti aspettano laboratori brevi di raccolta e spremiture di olive, impari a farlo tu, o di preparazione di una conserva di pomodori che poi puoi portare anche a casa, buonissimo. E poi a fine giornata un bel tè alle erbe per rilassarti e purificarti. Cosa portare? Sicuramente scarpe comode, comodissime, un cappello per ripararti dal sole anche se è settembre, perché comunque dobbiamo ripararci, una borraccia e una tote per un po' di acquisti da donare poi a chi ami. Tanti i benefici, per esempio il movimento all'aria aperta, l'apprendimento di pratiche sostenibili, un po' come una volta, no? Con approccio allo slow food. Un ultimo suggerimento prima di lasciarti: prenota esperienze Meet the Farmer, ovvero per incontrare direttamente i contadini del luogo, con un coinvolgimento diretto e per sostenere l'economia locale. Sono persone deliziose che ti raccontano un sacco di aneddoti legati proprio al territorio. Viva il Cilento! Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: domani e un altro giorno. E se ce lo dice quel tesoro di Ornellona Vanoni che ci manca tanto, possiamo crederle. Finita prima ora qui su Dimensione Suono Soft, adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, è morto al San Polo di Milano il boss dell''Ndrangheta Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord, aveva 81 anni ed era malato da tempo. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo, affetto da sclerosi multipla, e la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma per la prima volta il servizio sanitario nazionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Rubavano soldi dei conti correnti americani, li reinvestivano in attività legali o in beni di lusso. Tre rumeni sono stati arrestati tra Brescia e Savona. Catturato nel Cremonese il lupo Gianni, localizzato grazie al drone, l'animale da mesi si muoveva tra Gadesco Pieve del Mona, Persico Dosimo e le campagne circostanti. Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Campania e nella provincia di Genova per la gara Inter-Napoli in programma sabato 5 settembre a San Siro. Dall'Ossola un elicottero ultraleggero precipita a 1400 metri di quota, sono morte le due persone a bordo. L'alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 8 morti, mancano all'appello 291 turisti stranieri, la Farnesina sta verificando se siano coinvolti anche italiani. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccola qui una nuova ora insieme, io ringrazio sempre i nostri giornalisti, ringrazio te perché hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensioni Suono Soft, ma c'è un premio che ti posso dare, è parlare di cose buone da mangiare e di una sfida in Piazza dei Combattenti. Ti sto parlando di Macherio, la zona è quella di Monza, perché dal 28 al 31 agosto, dalle 11 a mezzanotte, anche con i tuoi bambini, puoi assistere ad una vera sfida culinaria tra pizzoccheri e risotto alla monzese, che non è poca roba. C'è la festa patronale di San Cassiano, dove potrai gustare sia piatti tipici della tradizione brianzola sia quelli della tradizione valtellinese, e come dico sempre, chi siamo noi per non accorrere? Quindi risotto alla monzese contro pizzoccheri in Brianza, davvero delle bontà della tradizione, si sfidano per 4 giorni. Chiaramente vatti ad informare, ti ripeto le date: 28-31 agosto dalle 11 alle 24, Piazza dei Combattenti. Mamma mia, che fame che mi è venuta solamente a citarti questo bellissimo evento. Intanto ci distraiamo, che forse è meglio, con un pezzone. Arriva il maestro Paolo Conte con Via con me. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Occhi bellissimi in cui perdersi e occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se coincidono, è amore.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: lead giornalisti qui su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo dell'eclissi di luna che dopo quella di sole sta arrivando nei nostri cieli.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Negramaro con Meraviglioso, sarà meravigliosa secondo me l'eclissi di luna dopo quella di sole, viene a trovarci anche l'eclissi di luna il prossimo 28 agosto, dopodomani. Attenzione perché se sei magari in vacanza dopodomani al sud Italia sarà più visibile. Che cosa bellissima il cielo di agosto ci regala nel suo finire in questo mese bellissimo, la luna rossa con un'eclissi parziale visibile all'alba, più o meno saranno le 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10. Siamo pronti? Secondo me sì, e sarà bellissimo.

0: Ma siamo pronti per questo mese degli inizi? Siamo pronti per settembre. Intanto Antonello Venditti, ultimo disco di quest'ora qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra informazione.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. È morto al San Paolo di Milano il boss dell''Ndrangheta, Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord, scarcerato un mese fa dopo 49 anni, aveva 81 anni ed era malato da tempo. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. È la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma la prima per la quale il Servizio Sanitario Nazionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Rubavano soldi dai conti correnti americani e li reinvestivano in attività legali o beni di lusso, tre romeni arrestati tra Brescia e Savona. Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in campagna e nella provincia di Genova per la gara Inter-Napoli che è in programma sabato 5 settembre a San Siro. L'alluvione tra il Tibet e il Nepal, almeno 8 i morti, mancano all'appello 299 turisti stranieri, in corso le verifiche della Farnesina, 90 gli italiani nell'area. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, ai nostri giornalisti per gli ultimi aggiornamenti. La voce è quella di Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17 con un grande alibi dell'estate, ovvero il lino stropicciato. Non perché sia figo stropicciarlo apposta, ma perché non lo stiri, ovvero oppure si ciancica sulla sedia, sull'omino morto, e poi però dici no, l'ho fatto apposta perché il lino, capito com'è bello il lino stropicciato? Sarà il topic della nostra prossima Good Life, ma in chiave tech. Non so se ne hai mai sentito parlare di questo lino tecnologico. Mi ha interessato tantissimo studiarlo e te ne parlerò tra qualche minuto, non prima però di aver ascoltato un sacco di dischi tutti insieme. Il primo è assolutamente iconico e tu lo conosci a memoria. Lo cantiamo insieme, dai, si riparte, si va, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: give up. Coldplay con Up and Up. Io tra un po' nella prossima Good Life ti parlo di Linotech, che cosa sarà mai e a che cosa serve.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per pochi giorni!
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e compro oro d'oro.
9: Di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Al centro

0: Brianza.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800.

0: 100 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: parliamo di questa rinascita dell'Inotech e parliamo di questo reincontrastato dell'estate. Il lino è perfetto sia per affrontare la brezza marina, sia per mantenere un'impeccabile eleganza so chic durante le nostre riunioni di lavoro una volta tornati in città. Ma attenzione, perché c'è un ma: in una versione completamente rinnovata, ed è quello che ti ho anticipato poc'anzi, perché la vera tendenza di quest'anno è questo lino tecnologico, che è un tessuto che, attenzione, unisce le straordinarie proprietà traspiranti, rinfrescanti, eleganti di questa fibra naturale e filati biologici elasticizzati di nuova generazione che impediscono al lino di spiegazzarsi eccessivamente. Quindi ti ricordi quello che ti ho detto prima? Questo ti permette quindi di indossare un tailleur, pantalone leggerissimo al mattino in ufficio, e di essere poi perfetta alla sera per un aperitivo all'aperto, senza quell'effetto un po' too much, no? Un po' troppo stropicciato, tipico del passato, di quando hai iniziato la mattina e poi sei ancora la sera. Una curiosità storica affascinante che ci ricorda che il lino è il tessuto più antico del mondo, lo sapevi? Cioè è utilizzato già nell'antico Egitto, dove viene chiamato luce solare tessuta, proprio per il suo splendore e la sua capacità di riflettere il calore. Scegliere quindi capi di lino tech in tonalità neutra, come per esempio il sabbia, il bianco ottico, il bianco avorio, significa sposare una moda circolare e sofisticata che rispetta l'ambiente e regala anche alla pelle una freschezza imbattibile contro questa afa di fine agosto. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La sua voce così suadente, bellissima, Mariah Carey, Against All Odds, a concludere un'altra ora insieme. Ha scelto di ascoltare Dimissioni sono soft e adesso ci sono i consueti aggiornamenti della nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
9: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
10: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. È morto al San Paolo di Milano il boss dell''Ndrangheta, Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord. Scarcerato un mese fa dopo 49 anni, aveva 81 anni ed era malato da tempo. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia, riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla, e la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma la prima per la quale il servizio sanitario nazionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Rubavano soldi dai conti correnti americani e poi li reinvestivano in attività legali o beni di lusso. Tre romeni arrestati tra Brescia e Savona. Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in campagna nella provincia di Genova per la gara Inter-Napoli, terza di Serie A, in programma sabato 5 settembre a San Siro. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il primo bilancio provvisorio di 31 morti e 93 feriti, mancano all'appello quasi 300 turisti stranieri, in corso le verifiche della Farnesina, 90 gli italiani presenti nell'area. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti accolgo nell'ultima ora insieme in questo mercoledì 26, Sant'Alessandro tra l'altro, auguri, io sono del sud, lo sai che l'onomastico al sud è percepito in modo addirittura più importante del compleanno, però dicevo questo mercoledì, invece ti parlo di domenica 30 agosto, quanto ci piace quando gli eventi sul territorio riguardano anche i nostri bambini. Domenica 30 agosto a Milano il Museo Leonardo in Piazza della Scala accoglie i bimbi con uno speciale laboratorio dedicato alle emozioni, tipo Inside Out, pronto ad accogliere chi rientra dalle vacanze, quindi di domenica arrivi, magari sei arrivato anche di sabato, e i piccoli partecipanti potranno costruire un volto, pensa, in grado di comunicare diversi stati d'animo, come appunto il grande Leonardo da Vinci. Impareranno a osservare attentamente gli altri per riuscire a cogliere e rappresentare le diverse espressioni e i sentimenti. È bellissima questa cosa e sarà anche possibile interpretare le espressioni di alcuni animali. Per le informazioni puoi mandare una mail a prenotazioni@admaiora.education o comunque informarti presso, comunque anche sul web, sul Museo Leonardo. Una cosa bellissima anche perché questi bimbi devono aver a che fare con le emozioni dei visu, quindi bellissimo. Andiamo avanti, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, arriva Mango con Bella d'estate. Buon pomeriggio.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: The Weeknd con I Feel It Coming. A Tokyo si sono inventati un'idea per ingannare il tempo durante i viaggi in autobus. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance,

0: www.autoscout.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
0: a Milano dal 1906.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
6: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

l'Italian fare insieme si chiude qui la pagina in comune.

Robbie Williams, intanto se sei in Giappone e stai facendo un percorso in autobus a lunga percorrenza, fai conto 40, 50, 60 minuti, esistono i sushi bus, ovvero dei bus a due piani dove puoi mangiare anche il sushi. Ma perché non ce lo inventiamo anche in Italia? Abbiamo talmente tante cose anche a livello regionale, no? Cioè potremmo servire il risotto alla milanese, la pizza, la cassola. Inventiamocelo, dai, e poi buon appetito e buon viaggio. Intanto F.R. David.

0: Che meraviglia, Bee Gees, Too Much Heaven, ultimo discone di oggi. Prima un piccolo recap e poi ti lascio con la nostra informazione. Oggi abbiamo parlato di quanto sia importante portarci addosso, no, ancora l'eco delle nostre vacanze. Oggi ti ho proposto una bella gita in Cilento, perché no, anche a settembre qualche giorno, per staccare a diretto contatto con la natura, con i contadini, con le esperienze della spremitura anche delle olive e del loro buonissimo olio. Seconda Good Life dedicata a questo lino tech. È un lino 3.0 che non si stropiccia, anche se devo dirti che a me il lino stropicciato, soprattutto anche con le lenzuole sul letto, è bello, cioè lo trovo stupendo, molto chic. Ti lascio con la nostra musica, con i nostri contenuti green dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Se vuoi, ci sentiamo domani a partire sempre dalle ore 13. Ogni bene per te e buona serata.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. È morto alla San Paolo di Milano il boss dell''Ndrangheta, Domenico Papalia, di 81 anni, malato da tempo. Era considerato il capo delle cosche del nord. Era stato scarcerato un mese fa dopo 49 anni. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Rubavano i soldi dai conti correnti americani e poi li reinvestivano in attività legali o beni di lusso, 3 romeni arrestati tra Brescia e Savona. Il lupo Gianni, catturato a Persico d'Osimo nel Cremonese grazie a un drone, sarà liberato in una zona protetta. Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in campagna nella provincia di Genova per la gara Inter-Napoli, terza di Serie A, in programma sabato 5 settembre a San Siro. Dall'estero, la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio di 95 morti, mancano all'appello quasi 400 turisti, di cui 290 stranieri, 2 gli italiani coinvolti, secondo quanto riferito dalla Farnesina, ma fortunatamente stanno bene. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: E ci ritroviamo anche questo pomeriggio qui sulla tua radio del benessere. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, saluto e ringrazio Fabiana Sera e anche oggi, in questo mercoledì 26 agosto, staremo insieme fino alle 21, quindi 4 ore di musica bellissima, fatta di successi di ieri e di oggi e poi i consueti appuntamenti. Che dici, iniziamo? Io sono prontissimo. E allora ecco per te un aforisma e una splendida canzone d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: Caspita, che duetto! Giorgia insieme a Alicia Keys con I Will Pray nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
13: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: È uno dei suoi capolavori più intensi, più emozionanti, con La Sera dei Miracoli, Lucio Dalla su Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è una pizza che racconta una città, non sto parlando di Napoli, sto parlando di una pizza squadrata, generosa, croccante, con i bordi belli croccanti, soffice al centro, e sto parlando di Detroit, quindi Detroit Style Pizza. L'avete mai sentita? È una specialità americana che ha però un'anima profondamente italiana, perché la sua storia comincia nel 46 al Buddy's Rendezvous, che è un locale nella zona est di Detroit. Qui Gus Guerra, che era figlio di immigrati siciliani, prepara questa pizza ispirata allo sfincione, avete presente? Un impasto alto, morbido, ben lievitato. Per cuocerla però utilizza delle teglie un po' particolari, sono rettangolari di acciaio, simili a quelle che vengono utilizzate nelle fabbriche automobilistiche per contenere i piccoli pezzi e le componenti. Quindi siamo a Detroit, ovviamente città dei motori, e così persino una pizza finisce per portare con sé un frammento della sua storia industriale. Allora, come vi dicevo, la Detroit Style si riconosce subito perché è rettangolare, ha una base bella spessa però sorprendentemente ariosa, e soprattutto ha un irresistibile bordo di formaggio croccante caramellato. E la versione tradizionale prevede ovviamente peperoni, cioè salsa di pomodoro, e Wisconsin brick cheese, che è un formaggio cremoso, burroso e particolarmente adatto alla fusione, che da noi è un po' complicato trovare, ma che forse, se vogliamo preparare questa tipologia di pizza a casa, lo possiamo sostituire con un buon mix di mozzarella un po' asciutta, del provolone dolce e una piccola parte di cheddar. Chissà cosa direbbe Villani. Ma attenzione all'ordine degli ingredienti: quindi prima i peperoni, poi, che sapete che è un salame in realtà, poi il formaggio, che viene, deve essere distribuito fino a toccare i bordi della teglia, e poi alla fine la salsa di pomodoro, che viene versata in strisce sulla superficie. Insomma, in una sorta di pizza al contrario, di una pizza sbagliata. Il segreto per prepararla al meglio? Allora, l'impasto deve essere molto idratato, è una lievitazione lenta, è una teglia di metallo ben unta, soprattutto però il formaggio deve arrivare fin negli angoli, perché durante la cottura scivolerà tra l'impasto e la teglia, formando quella bella e buona crosticina scura, croccante e saporitissima, che si può chiamare anche in qualche modo, loro lo chiamano frico, ma insomma il frico è un'altra cosa, ma comunque lì ci siamo. Quando sfornate questa pizza, mi raccomando, dovete aspettare qualche minuto prima di staccarla dalla teglia. Lo so che sarà difficile resistere, però la pizza di Detroit, come tutte le grandi storie di cucina, pretende il suo tempo. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Suono Soft ancora per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona serata e ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: proprio con il suo Certe Notti Tour 2026 Luciano Ligabue tornerà prestissimo ad esibirsi anche in Lombardia, esattamente 27 settembre a Bergamo, 8 ottobre Mantova e 24 ottobre Milano.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola. Due le vittime, tra di loro una donna milanese, compagna del fratello del pilota. Arrestato a Tarragona, in Catalogna, il mago delle evasioni. Si tratta di Thomas Taolandi, 42 anni, latitante albanese, che il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera, calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Ripristinati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, ripristinato appunto il collegamento ferroviario fino a Edolo, riaperta anche la statale 42. Ritorno degli spareggi di Conference League, domani sera Apoel Tel Aviv Atalanta. E poi la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, ha salito a 98 il numero dei morti, mancano all'appello oltre 400 turisti, di cui almeno 300 stranieri, due gli italiani coinvolti, ma stanno bene, ha fatto sapere la Farnesina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Farsi un paio di risate fa sempre bene ed è per questo che ti voglio segnalare questo appuntamento con il divertimento. Venerdì 28 agosto l'Arena del Martiniti di Via Pitteri 58 a Milano ospita i Pota Boys in scena con uno spettacolo che promette di essere tutto tranne che prevedibile. Comedy, 6 comici, un palco, 0 filtri. Il collettivo bresciano che ha trasformato la parola più iconica del suo territorio in un marchio di fabbrica porta la sua comicità libera e irriverente al cuore di Milano Est. La comicità dei Pota Boys non si scusa, diretta, a tratti scorretta, capace di passare dalla battuta fulminante al monologo articolato su temi sociali, politici e fieramente frivoli. Il linguaggio è esplicito, il tono è colloquiale, la missione è una sola: far ridere davvero. Informazioni sul sito arenamilanoest.it.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

0: Dal suo primo singolo ci siamo tutti immediatamente innamorati della sua voce incredibile. Con Set Fire to the Rain su Dimensione Sono Soft, Adele.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
23: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
24: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
25: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
26: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
27: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
26: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
27: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
26: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
28: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
29: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: canzone dolcissima che porta la firma di R. Kelly per Michael Jackson, You Are Not Alone, appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. E continuando con i classici, ho anche una notizia. Il 19 settembre si terrà il Taormina Music Awards e ci sarà a questo artista proprio un riconoscimento, il Taormina Legend Award. Sto parlando di Vasco Rossi, eccolo con Una Canzone per Te.
1: Una canzone per te.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Devo dire che è molto difficile decidere quale sia il disco più bello in assoluto dell'intera discografia di Renato Zero. Sta di fatto che Tregua, questo doppio album del 1980, ha qualche cosa di assolutamente unico. E da questo album l'abbiamo ascoltato con Amico.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Toma Taulant, il 42enne latitante albanese. Il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver assegato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese compagna del fratello del pilota. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Riattivati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, riaperta la statale 42, ripristinato poi il collegamento ferroviario fino a Edolo. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 98 vittime, 579 i turisti dispersi, di cui 466 stranieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Siamo a metà del nostro cammino in questo mercoledì 26 agosto, perché anche oggi staremo insieme fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora, eccolo, un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici ci sarà Ben E. King con Stand By Me.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con Shape of My Heart su Dimensione Suono Soft Backstreet Boys. Il migliore amico dell'uomo, sì, parleremo proprio del cane stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
16: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
17: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Ad agosto è tutto chiuso.
19: Non proprio.
18: Il concessionario?
19: Parisi Group è aperto.
18: Davvero?
17: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
18: Quindi siete aperti?
17: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
20: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore un po' di variabilità tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvolamento irregolare, specie a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma con ampie schiarite sulle zone pianeggianti. Anche giovedì situazione simile, avremo anche qualche locale piovasco possibile sulle Alpi occidentali, mentre in pianura più asciutto, con maggiori aperture, temperature in aumento, clima caldo, ma senza gli eccessi che invece verranno toccati sulle regioni centro-meridionali, massime in pianura intorno ai 30-32 gradi a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
21: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Eros Ramazzotti con una storia importante su Dimensione Suonosoft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e questo è l'argomento. La relazione tra esseri umani e cani è un esempio di coevoluzione, due specie che si sono adattate reciprocamente nel corso dei millenni. Oggi è il 26 agosto e nel 2004 Colleen Page, esperta di comportamento animale, ha istituito la Giornata Internazionale del Cane per celebrare il contributo di questi animali come compagni, lavoratori e terapeuti. La loro presenza può ridurre ansia e pressione sanguigna, favorire l'attività fisica e contrastare la solitudine. I cani insegnano inoltre a vivere nel presente senza preoccuparsi del passato o del futuro. Se hai la fortuna di condividere la vita con un cane, oggi regalagli un'esperienza speciale, una passeggiata extra in un parco o in un bosco, sintonizzandoti sul suo ritmo. Lascialo annusare ogni centimetro di terra senza tirare il guinzaglio, camminare al suo fianco osservando il suo entusiasmo per le cose semplici, ed è proprio questo che ti aiuterà a rallentare.
1: Dimensione Suono Soft.

idee antiche che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ci ha sempre abituato a canzoni dolcissime con parole che toccano veramente il cuore. Con L'elefante e la farfalla, su Dimensione Suono Soft, Michele Zarrillo.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata Francesco Di Bruno, arrestato a Tarragona in Catalogna, il mago delle evasioni, Thomas Taulan, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera, calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese, compagna del fratello del pilota. Riattivati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, riaperta la statale 42, ripristinato poi il collegamento ferroviario fino a Edolo. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, il taglio delle accise sul diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 100 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, fino alle 21 anche in questo mercoledì 26 agosto, e quindi abbiamo ancora un'ora di dolce e meravigliosa musica. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore e poi una delle voci più intense e profonde del soul e della black music. Eh sì, proprio lui con You're the First, the Last, My Everything, Barry White.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: I tuoi occhi. Due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: Ricordi questa bellissima collaborazione? Sicuramente sì. Coldplay insieme a Beyoncé con Hymn for the Weekend su Dimensione Sono Soft. Tra poco il meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Al

0: www.efficientamagnifica.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore un po' di variabilità tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvolamento irregolare, specie a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma con ampie schiarite sulle zone pianeggianti. Anche giovedì situazione simile, avremo anche qualche locale piovasco possibile sulle Alpi occidentali, mentre in pianura più asciutto, con maggiori aperture, temperature in aumento, clima caldo, ma senza gli eccessi che invece verranno toccati sulle regioni centro-meridionali, massime in pianura intorno ai 30-32 gradi a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ho.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: A prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Il testo di questa canzone è incredibile, è veramente emozionante. Giovanotti con Le tasche piene di sassi su Dimensione Sono Soft. Il nostro mercoledì prosegue ora con uno dei classici degli anni Ottanta, una delle band più amate di quegli anni, con Gold Spandau Ballet.

0: talking.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Oggi

0: Anche questo mio appuntamento del mercoledì insieme a te su Dimensione Solo Soft si conclude in un modo magnifico con uno dei classici di Claudio Baglioni. Era "E tu come stai?". E allora, sì, anche per oggi siamo al momento dei saluti. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sarà tra un momento un ultimo appuntamento con la redazione e poi le nostre dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia per tutta la sera. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 puntuali. Ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao!
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno, il PR 38enne accusato della violenza sulla studentessa 19enne fuori dall'Hollywood a Milano nega le accuse. Dopo l'arresto, la ragazza dice era consenziente e la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Toma Taulante, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre scorso era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1, sofferta contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, il taglio delle accise sul diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. L'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio di 157 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri. Ed è tutto, le news tornano domani.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi. Stanotte sul mio cuore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai €3.000 di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: www.brianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
2: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Tutta la notte

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.